0: Nakago gizi. Nakaido
1: ata. Salki urfi. The Quarter Mix on Taps Radio.
2: TAPS. Taps.